hanno ragione. Mi han detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parli di sesso, prostituzione. Di questo han voglia se non la capisci.

solo là. Ti vedo e a volte ti vorrei dire, ma questa gente intorno a noi che cosa fa?

prenditi pure quel po' di soldi, quel po' di celebrità, ma dammi indietro la mia 600, i miei 20 anni e una ragazza che tu sai. Milano, scusa, stavo scherzando. Luci e San Siro.

Lucia San Siro era Vecchioni, accompagnato da Mina, primo titolo del programma in lingua italiana di oggi, di questa domenica 21 giugno 2026, con l'amico Faisal Helali, lato tecnico, la voce è quella del vostro amico Murad Ayari. Ovviamente non possiamo non parlare di calcio, il Giappone travolgente contro la Tunisia che perde 4-0 ed è così fuori dal torneo, doppietta di Ueda nella partita numero 1000 della Coppa del Mondo. Festa, è stata festa nipponica a Monterrey, la partita numero 1000 nella storia dei mondiali, celebrata con una divisa celebrativa indossata dalla squadra arbitrale. E una festa per il Giappone e un dramma per la Tunisia, sconfitta 4-0 dai nipponici e direttamente dunque eliminata dal torneo. Il cambio in corsa in banchina dopo la sconfitta per 5-1 contro la Svezia, con l'esonero di Sabri Lamouchi e l'arrivo dell'esperto francese Hervé Renard, non ha dato frutti e la difesa tunisina è ancora colata a picco sulle folate dei samurai blu, protagonisti di un'altra ottima prestazione dopo i 2-2 all'esordio con l'Olanda e vicini alla qualificazione ai sedicesimi. Tra i principali protagonisti della partita a Monterrey in Messico dunque c'è l'attaccante del Feyenoord Ayase Ueda, autore di una doppietta, ma ad aprire le danze è Daichi Kamada con una rete che consente ai nipponici di mettere chiaramente di mettere la partita in discesa. A completare lo score c'è Ito, autore del 3-0 nella ripresa. Il gioco fluido e pressante del Giappone mette subito in difficoltà la squadra tunisina, mai in grado di impensierire l'avversaria. Dunque l'avversario superiore per tecnica e spirito agonistico. La punta del Crystal Palace, già senior contro l'Olanda, va in gol solo dopo 4 minuti, e questo dobbiamo ricordarlo, concludendo da distanza ravvicinata dopo una combinazione tra Tanaka e Nakamura. I giapponesi sfiorano il raddoppio pochi istanti dopo, sventato da un disperato salvataggio di Bron sulla linea. Anche il portiere Dahmen deve faticare molto, deve faticare non poco per respingere gli assalti della squadra di Moriyasu, ma dopo la mezz'ora deve capitolare dunque di nuovo, quando Ueda approfitta di un'esitazione della difesa per inquinarsi tra le linee e segnare dal limite dell'area con un raso terra a fil di palo. La Tunisia fa poco o niente per ribellarsi al destino, tira una sola volta verso la porta avversaria ed è pochissimo. Il portiere del Parma, Suzuki, può assistere dunque da spettatore al match che si svolge per lo più nella parte opposta del campo. Tra poche iniziative e tantomeno idee, nonostante il continuo dunque sostegno di Renard, peraltro si conferma la tradizione secondo cui nessun CT subentrato a mondiali in corso ha vinto la prima partita, e dunque la deriva negativa per la Tunisia continua nel secondo tempo con Ito che batte Dahmen su assist di Ueda. L'attaccante nel finale segna la doppietta, la prima di un giapponese in un mondiale, con un colpo di testa a pallonetto che beffa tre giocatori tunisini appostati sulla linea di porta, più il portiere ovviamente. La festa dunque intanto già partita tra i tifosi nipponici sugli spalti, e ad applaudire Ueda e compagni c'è anche la principessa imperiale Isako, seduta a fianco dell'onnipresente della FIFA Gianni Infantino, che comunque davvero non poteva mancare questa volta allo storico traguardo della 1000ª partita di Coppa del Mondo. C'era pure
il presidente della Federazione Tunisina Gioco Calcio e poi il suo secondo, il vicepresidente Hossein Jnaya. Il girone dunque vede per ora Giappone e Olanda in testa con 4 punti davanti alla Svezia, prossima avversaria dei Samurai Blu, mentre la Tunisia, dopo aver subito 9 reti in 2 partite, cercherà almeno di salvare la faccia contro gli Orange.

scoprì compiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

odio, a violenza, né soldati, né armi, forse proprio l'isola che non c'è, che non c'è.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Sono le 15:22 sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Dal 23 giugno al 23 luglio 2026, la Maison des Arts du Belvédère Dar el Fonoun di Tunisi ospita Histoire de football entre l'Italie et la Tunisie, una mostra promossa dall'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi e dall'Ambasciata d'Italia in Tunisia, curata da Marco Ferrero di Mo Bitter Football, organizzata in occasione della 23esima edizione della Coppa del Mondo e del 65esimo anniversario della collezione Calciatori Panini. L'esposizione racconta il calcio attraverso uno dei suoi simboli più iconici, la figurina. Album e immagini storiche accompagnano il pubblico in un viaggio tra sport, cultura popolare e memoria collettiva, ripercorrendo l'evoluzione del linguaggio visivo del calcio e il ruolo che le figurine hanno avuto nella costruzione dell'immaginario di intere generazioni. Un focus particolare è dedicato al legame culturale tra Italia e Tunisia, rafforzato nel tempo della diffusione della televisione italiana e dalla straordinaria popolarità della Serie A sulle due sponde del Mediterraneo. Ricordo che dunque l'inaugurazione si terrà il 23 giugno alle ore 18:30 con un incontro dedicato alla cultura del calcio e alla memoria sportiva, con la partecipazione di giornalisti sportivi della Radio Nazionale Tunisina, fra cui Mohamed Menzli e il vostro amico Murad Aeri, del curatore, il commissario Marco Ferrero, del collezionista album Panini Gianni Bellini e dell'esperto di calcio, l'amico Valfrido Aghilone. Tutte queste persone li ritroverete domani alle 15 nel quadro del programma in lingua italiana, proprio per parlare di questa mostra del martedì 23 giugno 2026, il colpo d'inizio fra virgolette alle 18:30. Dunque ricordo, dal 23 giugno al 23 luglio 2026, la Maison des Arts du Belvédère Dar el Fonoun di Tunisi ospita Histoire de football entre l'Italie et la Tunisie, una mostra promossa dall'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi e dall'Ambasciata d'Italia in Tunisia, curata da Marco Ferrero di Mo Bitter Football, una mostra da non mancare assolutamente.

lottavano così come si gioca. I cuccioli del maggio era normale, loro avevano il tempo anche per la galera, ad aspettare lì fuori rimaneva la stessa rabbia, la stessa primavera. Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto guardare in terra, se avete deciso in fretta che non era la vostra guerra, voi non avete fermato il vento, gli avete fatto perdere tempo. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, voi siete stati lo strumento per farci perdere un sacco di tempo. Se avete lasciato fare ai professionisti dei manganelli, per liberarvi di noi canaglie e di noi teppisti, di noi ribelli, lasciandoci in buona fede sanguinare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, se sono rimasti a posto perfino i sassi nei vostri viali, se avete preso per buone le verità dei vostri giornali, non vi è rimasto nessun argomento per farci ancora perdere tempo. Lo conosciamo bene, il vostro finto progresso, il

le vostre porte e grideremo ancora più forte, voi non potete fermare il vento, gli fate solo perdere tempo, voi non potete fermare il vento.

e poi saliamo su nel cielo e prendiamole una stella, perché Margherita è buona, perché Margherita è buona.

Viva la libertà, era Jovanotti con sono le 15:41 sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale Cultura Tunisi, mostra sul patrimonio UNESCO mediterraneo organizzata da Ambasciata di Spagna, IMED e Alexo. L'ingresso è gratuito fino al 12 luglio. Allora, di che cosa si tratta? Della ricchezza, la diversità e la fragilità del patrimonio culturale mediterraneo riconosciuto dall'UNESCO. Sono al centro della mostra El Mediterraneo, El in spagnolo ovviamente, un mar di patrimonios, promossa a Tunisi dall'ambasciata di Spagna in Tunisia in collaborazione con l'Istituto Europeo del Mediterraneo, IEMED, e l'Organizzazione Araba per l'Educazione, la Cultura e la Scienza, Alexo. L'esposizione sarà inaugurata dunque il 23 giugno, dopodomani, nella sala espositiva dell'Alexo al centro urbano nord di Tunisi, e resterà aperta gratuitamente al pubblico fino al 12 luglio attraverso un percorso visivo dedicato ai luoghi, alle tradizioni e alle memorie condivise dalle diverse sponde del Mediterraneo. La mostra propone una riflessione sul valore del patrimonio come elemento di dialogo tra culture, ma anche sulla necessità di rafforzarne la tutela davanti alle sfide del XXI secolo, dal cambiamento climatico alla pressione urbana e turistica, fino ai rischi legati ai conflitti e alla perdita delle pratiche culturali tradizionali. L'iniziativa si inserisce anche nel quadro delle attività culturali euro-mediterranee ospitate a Tunisi e punta piuttosto a valorizzare il Mediterraneo non soltanto come spazio geografico, ma come area storica di scambi, contaminazioni e coabitazione fra civiltà. La scelta dell'Alexo, istituzione con sede a Tunisi e attiva nel coordinamento delle politiche educative, culturali e scientifiche del mondo arabo, conferisce alla mostra anche una dimensione regionale in dialogo con le istituzioni europee e mediterranee. Per la Tunisia, paese che conta diversi siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale, dalla Medina di Tunisi a Cartagine, da Kairouan a Douga, l'esposizione rappresenta anche un'occasione per richiamare il ruolo del patrimonio come risorsa culturale, identitaria e turistica, ma anche come bene fragile da preservare attraverso cooperazione, conoscenza e politiche di salvaguardia condivise. La mostra, già presentata in Spagna e descritta da Iacomos Espana, o Icomos Espana, come un percorso visuale e riflessivo sul patrimonio mediterraneo, articolato in 17 pannelli e 4 ambiti tematici, con una grande mappa dei beni mediterranei iscritti nella lista del patrimonio mondiale. L'Alexo è una istituzione specializzata con sede a Tunisi, attiva sotto l'ombrello della Lega Araba nei settori educazione, cultura e scienze.

Era dunque Sherin, Dove l'amore? Siamo per concludere, lo faremo con un bellissimo titolo di Lucio Battisti interpretato da Eros Ramazzotti, Giardini di Marzo. Prima però vorrei ricordarvi che oggi è la festa dei padri, buona festa a tutti i padri del mondo e dunque a me, perché no? Poi oggi è la giornata mondiale del sole ed è anche il giorno più lungo dell'anno, il 21 giugno è sempre stato così il giorno più lungo dell'anno. Grazie Faisal per la collaborazione tecnica, grazie a voi per l'ascolto e dico soltanto a fra un po' più di un'ora, alle 17 per il programma in lingua francese, ovviamente sportivo ogni volta, avrò con me il giornalista Walid Nelluti del quotidiano La Presse per parlare di calcio, ovviamente, e di questa seconda sconfitta della nazionale tunisina davanti contro il Giappone per 4-0. A fra poco, ciao.